canzone perduta, ritrovata come un'altra vita. Di Don Madeleine.

madre. Stringimi, stringimi, parlami, abbracciami. Abbracciami.

sul ritmo oscuro di una danza piena di sogni e di sapienza. La donna accoglie i suoi ricordi, anche i più strani.

donna di capire con l'arte il vivere e il morire, su antichi applausi a fior di pelle.